0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

domenica 5 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Antonio Maria Zaccaria. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi, al bisogno si conosce l'amico, mette in evidenza che la vera amicizia è sempre disinteressata e si manifesta proprio quando sarebbe più facile dileguarsi. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1687 Isaac Newton rendeva pubblico il suo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, il trattato in cui aveva formulato le leggi di dinamica e gravitazione universale. Nel 1810 a Bologna si inaugurava il teatro all'aperto Arena del Sole, realizzato su un'area appartenuta al convento delle suore domenicane. Nel 1928 Carlo Del Prete e Arturo Ferrarin conquistavano il primato mondiale di distanza in volo in linea retta, 7.188 km da Montecelio vicino Roma al Brasile in 49 ore e 19 minuti. E 80 anni fa, nel 1946, esordiva a Parigi il costume da bagno a due pezzi, a cui l'ideatore Louis Réard aveva dato il nome di bikini come l'atollo di sperimentazione della bomba atomica. Nel 1969 Mariano Rumor raggiungeva il presidente italiano Giuseppe Saragat per rassegnare le dimissioni del suo governo. Nel 1975, battendo Jimmy Connors, Arthur Ashe diventava il primo atleta di colore a vincere il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 1982 a Barcellona l'Italia conquistava l'accesso alle semifinali dei mondiali di calcio in Spagna, battendo il Brasile per 3-2 grazie ai 3 gol segnati da Paolo Rossi. Nel 1994, con il nome di Kadabra, Jeff Bezos inaugurava a Seattle il sito internet per la vendita di libri, che in seguito sarebbe diventato Amazon. 30 anni fa, nel 1996, a Edimburgo nasceva la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula somatica. E 10 anni fa, nel 2016, dopo 5 anni di viaggio, la sonda spaziale Juno entrava nell'orbita del pianeta Giove. Sono nati il 5 luglio, nel 1854 l'architetto del Vittoriano Giuseppe Sacconi, nel 1909 il regista TV Anton Giulio Maiano, nel 1911 l'ex presidente francese Georges Pompidou e nel 1947 l'autore e conduttore televisivo Giancarlo Magalli. E poi i calciatori Gianfranco Zola, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il campione mondiale Alberto Gilardino, nel 1982, i giornalisti TV Angelo Machiavello, nel 1961, e Milo Infante, nel 1968, e la ginnasta oro mondiale Carlotta Giovannini, nata in questo giorno, nel 1990. Ultima segnalazione per il 5 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Yeah.

you won't.

Thank you.

Washington.

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita. E questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, la quarta del 2026, dove lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina, che precedono il vertice NATO ad Ankara, che inizierà domani. Summit che vedrà tra i temi in agenda il disimpegno USA in Europa e la sfida di una difesa europea anche attraverso maggiori investimenti. All'appuntamento la Premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato

a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Gli impegni saranno rispettati, assicura il ministro Crosetto. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione efferata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che è normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali. Queste erano state le parole della magistrata. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7:59.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia "serve un ordine restrittivo". Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra iniziata oltre 4 anni fa debba essere chiusa.
1: Invece sul campo di battaglia la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia.

0: Russia dal 2014 è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
1: Da iniziato a Teheran il corteo funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa a inizio guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti veicoli con a bordo i suoi familiari.
0: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
1: Per la cronaca, era sceso dalla sua auto dopo un incidente, ma è stato travolto da un mezzo che sopraggiungeva ed è morto. È accaduto nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia, nei pressi di Prosecco. La vittima aveva 65 anni, era di origini croate ma risiedeva in Friuli. Quando l'uomo è uscito dal veicolo per verificare i danni, è stato investito da una BMW. È in Sardegna, tragedia sulla statale 195 alle porte di Pula, a 40 km da Cagliari. Un giovane di 20 anni in una moto è morto nello scontro con un camper.
0: Il calcio è finita 3-2 la partita disputata oltre 2000 metri d'altezza tra Inghilterra e Messico. La squadra di Kane, autore di un gol sul rigore, ha combattuto contro la maledizione dell'Azteca e grazie a 2 reti di Bellingham segnate a meno di 2 minuti una dall'altra ha vinto nonostante abbia giocato in 10 dal 54esimo. Nel match precedente la Norvegia ha battuto il Brasile 2-1 con una doppietta di Haaland e gol di Neymar sul rigore. Ci ho provato, ora è finito, ho iniziato qui, ho finito qui con queste parole. Neymar poi ha confermato che la sua storia con la maglia verde oro è già finita.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Lunedì mattina su Studio Radio comincia qui una nuova settimana di In the Morning, dunque benvenuti e ben ritrovati su Studio Radio per appunto una nuova serie di trasmissioni che ci vedrà insieme tra il lunedì e il venerdì ore 8, puntualissimi qui sulla vostra Vintage Radio del cuore. Io sono Tony Marano e in regia ci sono Gianni Mai, rispettivamente il nostro tecnico della stanza dei bottoni, e la supervisione invece sarà quella di Marco Del Monte per i prossimi 60 minuti. 339-633-0800 il nostro recapito telefonico per i vostri WhatsApp, info@studioradio.it la nostra mail per qualsiasi tipo di esigenza. Siamo pronti per cominciare, buona settimana dunque a tutti quanti coloro in questo momento si stanno muovendo, si stanno spostando, ci stanno ascoltando magari in auto. Pronti per cominciare, arriva subito il primo grande classico di questa mattina, eccolo.
2: In the morning

0: Weekend Mix, ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
2: E con il primo classico della mattina e della settimana arriva anche la prima notizia dalla nostra redazione. È la storia di Molly Caution, che ha commosso e fatto discutere milioni di persone in tutto il mondo, perché racconta il modo del tutto personale con cui una donna ha scelto di affrontare la prospettiva della morte. Molly Caution era una donna statunitense che nel 2011 ricevette una diagnosi di tumore al seno. Dopo anni di cure, tra chemioterapia e radioterapia e una doppia mastectomia, sperava di avere sconfitto la malattia, ma nel 2015 arrivò la notizia più dolorosa: il cancro era tornato e si era diffuso alle ossa, al cervello, al fegato, diventando terminale. Di fronte a questa realtà, Molly prese una decisione che cambiò completamente la sua vita. Dopo 15 anni di matrimonio, lasciò il marito e decise di dedicare il tempo che le restava a riscoprire se stessa, il proprio corpo e i propri desideri. Iniziò così un percorso di profonda esplorazione personale che la portò ad avere relazioni con circa 200 uomini. Per lei non si trattava soltanto di sesso, ma di un modo per sentirsi viva, libera e padrona della propria esistenza in un momento in cui la malattia sembrava averle tolto ogni controllo. Ad accompagnarla in questo percorso c'era la sua migliore amica Nikki Boyer. Insieme crearono il podcast Dying for Sex, nel quale Molly raccontò senza filtri le sue paure, le sue scoperte, le sue fragilità, la sua ricerca di felicità nonostante la malattia. Quel progetto conquistò milioni di ascoltatori e successivamente ispirò un libro autobiografico e una serie televisiva. Nel corso degli ultimi anni della sua vita, Molly non raccontò soltanto di incontri e avventure, parlò anche di guarigione emotiva, di amicizia, di accettazione del proprio corpo segnato dalle cure e dal desiderio di vivere pienamente ogni giorno che le rimaneva. Molti hanno visto nella sua storia un messaggio di coraggio e autenticità, la scelta di non lasciare che fosse la malattia a definire chi era. Molly è scomparsa nel 2019, ma la sua testimonianza continua ancora oggi a far riflettere su temi profondi come la libertà personale, la ricerca della felicità e il modo in cui ciascuno affronta le sfide più difficili della propria vita.

Tantissime notizie anche questa mattina, lunedì, qui su Studio Radio, all'interno di In The Morning. Parliamo di sonno, abitudini di sonno scarse spingono il cervello a divorarsi. Questo rivela la scienza. Dormire poco non vi rende solo stanchi, ma spinge letteralmente il cervello a mangiarsi da solo. Di che cosa stiamo parlando? Di una scoperta rivoluzionaria effettuata dall'Università Politecnica delle Marche, che ha svelato un meccanismo biologico inquietante legato all'insonnia. Il nostro cervello possiede un sistema di pulizia gestito dagli astrociti, cellule che hanno il compito di rimuovere le connessioni logore e i detriti neurali mentre riposiamo. Tuttavia, quando la mancanza di sonno diventa cronica, questo sistema va in tilt. Invece di limitarsi alla pulizia di routine, gli astrociti diventano iperattivi e iniziano a divorare parti sane delle sinapsi. È come se una squadra di pulizia presa dalla frenesia iniziasse a buttare via i mobili buoni invece di limitarsi alla spazzatura. I ricercatori hanno osservato che questa attività distruttiva colpisce soprattutto le sinapsi più grandi e utilizzate, quelle che conservano i nostri ricordi e le competenze apprese. Questo eccesso di pulizia potrebbe spiegare perché chi dorme poco è statisticamente più a rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Proteggere il riposo non è un lusso dunque, ma è una necessità biologica per evitare che il cervello danneggi se stesso. This

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

basta molestie per strada, magari mentre si corre. Delle poliziotte in borghese vestite da jogger arrestano, pensate, 18 molestatori di donne in strada. Basta molestie mentre si corre, la sicurezza delle donne non può essere un optional, questa operazione di polizia lo dimostra in modo schiacciante. Delle agenti donne sotto copertura si sono finte dei comuni jogger per pattugliare le strade e catturare chi molestia le sportive. I risultati sono stati immediati e sconcertanti. Pensate che sono bastati solo 10 minuti per il primo arresto. Un uomo ha iniziato a urlare commenti volgari e offensivi, convinto di farla franca. Non sapeva di essere finito dritto in una trappola. In totale l'operazione ha portato 18 arresti per reati gravissimi, dalle molestie alle aggressioni sessuali fino ai furti. Un segnale fortissimo per chi pensa che la strada sia un luogo di impunità. L'obiettivo è chiaro: fare capire che certi comportamenti non sono più tollerati e rendere le città un luogo dove ogni donna possa allenarsi senza paura.

Ed è proprio così, in un mondo che corre sempre più veloce, il Giappone ha deciso di rallentare e di guardare negli occhi chi ha fatto la storia di questo paese. Avete mai sentito parlare dei caffè che assumono esclusivamente personale sopra i 70 anni? Non è solo un posto dove bere un tè, ma un vero e proprio laboratorio di dignità e di connessione umana. Qui l'invecchiamento non è visto come un limite, ma come un valore aggiunto. I nonni che servono ai tavoli non lo fanno solo per lo stipendio, ma per sentirsi vivi, utili e parte di una comunità che troppo spesso tende a dimenticarli. Le regole sono semplici: si può lavorare seduti, si fanno pause quando si è stanchi e soprattutto l'errore è ammesso e accolto con un sorriso. In alcuni di questi locali, come il celebre caffè degli ordini sbagliati, la confusione diventa un momento di tenerezza e di condivisione tra generazioni. È questa la ricetta segreta per sconfiggere la solitudine? In un paese dove molti anziani vivono soli, questi spazi offrono sicuramente un motivo per alzarsi ogni mattina con il sorriso.

Lunedì 6 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena, nel 1964, e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

questa mattina ci spostiamo sulle bellissime spiagge di Osaka in Messico, dove un signore, un uomo chiamato Don Arcadio, è diventato un simbolo di amore per la natura. Da oltre 40 anni, pensate, questo anziano esce ogni mattina all'alba per percorrere la spiaggia alla ricerca dei nidi di tartaruga marina da proteggere. Il suo lavoro consiste nel trasferire con estrema cura le uova in zone sicure, dove possono svilupparsi senza il rischio di essere distrutte da predatori, saccheggiatori o dalle forti maree. Anche se sui social molti sostengono che abbia quasi 100 anni, ciò che colpisce di più non è la sua età, ma la costanza e l'affetto con cui ha dedicato gran parte della sua vita a prendersi cura di questi animali. La storia di Don Arcadio è diventata virale perché rappresenta qualcosa che spesso viene dimenticato. Anche una sola persona può davvero fare un'enorme differenza grazie al suo lavoro. Lungo le coste di Osaka, ogni stagione centinaia di tartarughe riescono a nascere e a tornare nell'oceano. Il suo esempio ispira migliaia di persone a valorizzare maggiormente la biodiversità e a capire che proteggere il pianeta non richiede sempre grandi risorse, ma impegno, rispetto e amore per la vita.

Vi raccontiamo questa mattina una storia davvero molto particolare, quella di Gisela Forestek, che ha costruito la sua casa da sola con la guida di suo padre e dei tutorial su YouTube. Incredibile ma vero. Solo 24 anni, Gisela, una ragazza di Esteban Echeverra a Buenos Aires, è diventata un fenomeno sui social dopo aver mostrato come ha costruito la propria casa praticamente da zero. Senza alcuna esperienza precedente nel settore edilizio, ha imparato muratura idraulica ed elettricità grazie all'aiuto del padre, capomastro edile, ai tutorial su YouTube. Il primo anno abbiamo fatto tutto insieme, il secondo ho iniziato a cavarmela da sola, dice, e ora la muratrice sono io, ha raccontato durante un'intervista a InfoBay. Quello che era iniziato come un modo per evitare di pagare l'affitto si è trasformato in un simbolo di impegno e di autocostruzione. Gisela ha documentato tutto il processo sui social attraverso l'account Costruendo con Gigi, dove ha già superato i 200.000 follower. Pensate, oltre all'apprendimento tecnico, ha spiegato che realizzare i lavori da sola le ha permesso di risparmiare milioni di pesos in mano d'opera, ispirando migliaia di giovani che oggi vedono possibile ottenere una casa propria anche senza grandi risorse economiche.

Prima di chiudere questa mattina vi voglio raccontare di un'altra strana storia che è capitata a un agricoltore in Cina. Pensate che ha studiato diritto per 16 anni per fare causa a un'azienda chimica per inquinamento delle sue terre. E pensate un po', ha vinto la causa. L'agricoltore in questione, cinese, si chiama Wang Enlin. Studiò legge da autodidatta per 16 anni per denunciare la compagnia statale Qixia Group, responsabile di avere scaricato rifiuti tossici che nel 2001 distrussero i terreni agricoli del suo villaggio. Senza soldi per pagare un avvocato, Wang scambiò sacchi di mais con libri di diritto per costruire da solo il caso legale. Dopo una lunga battaglia in tribunale, il giudice gli diede ragione, obbligando la compagnia a bonificare le terre contaminate e a risarcire interamente tutte le famiglie colpite.

chiude qui con questa bella canzone. Il primo appuntamento della settimana con In The Morning, torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte. Grazie a Gabriella per averci scritto al 339-633-0800. Per te Gabriella dedichiamo l'ultima canzone in programma di questa mattina in chiusura di In The Morning. Noi ci ritroviamo domani alle 8 puntualissimi dopo le notizie, ancora per un nuovo viaggio tra grandi classici e informazione dall'Italia e dal mondo. Grazie, buona giornata con Studio Radio, The Vintage.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Notte di missili e droni russi contro Kiev e la regione circostante che uccidono 10 persone e ne feriscono almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° o il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca intanto ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea, sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
1: Nuovo attacco del presidente americano Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su truffa il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto accompagnato dalla didascalia serve un ordine restrittivo. Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
2: Decine di coloni israeliani hanno tentato di oltrepassare il confine con la Siria prima di essere fermati dall'esercito israeliano. I coloni in questione, che si fanno chiamare i pionieri del Bashan, hanno tentato di entrare in Siria più volte nell'ultimo anno, con l'obiettivo di fondare insediamenti nella zona, e avrebbero ricevuto anche il sostegno di alcuni parlamentari.
1: È iniziato a Teheran il corteo funebre per l'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti e Israele, seguito da una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, la bara verrà portata in processione per le vie della città. Sono presenti i veicoli con a bordo i suoi familiari.
2: Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli, organizzavano lo stupro di mogli e compagni e sotto

0: effetto di droga contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Gisèle Pelicot, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito anche da sconosciuti.
1: Il calcio, una grazia in attesa per l'attaccante americano Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina. Una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capocannoniere USA al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Trump, la FIFA ha rimediato un'ingiustizia, ha detto.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com. Studio Radio.
1: I must relax you, I mean totally relax you.

0: Mind, dietro le storie della musica.
1: Il prossimo 27 giugno sarà disponibile Tracks 2, The Lost Album, con 7 album mai pubblicati prima, un'opera monumentale, con 83 brani composti da Bruce Springsteen tra il 1983 e il 2018. I Lost Album erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati. Ho suonato questa musica, dice il boss, per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse. Si va dalle sessioni che hanno portato all'album Nebraska e a Born in the USA dell'83 a Perfect World, un album presumibilmente inciso con la E Street Band nel 2018, da cui arriva il primo singolo estratto, Rain in the River. Il tutto in diversi formati, un'edizione limitata, formato 9 LP, 7 CD e un libro rilegato in tessuto da 100 pagine. Verrà pubblicato anche Lost and Found Selection from the Lost Album, una versione CD 2 LP con 20 delle 83 canzoni.

0: Behind, the stories of music, will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano il nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: Invece, sul campo di battaglia, la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno 46. Parzialmente distrutto un edificio tra il 7° e il 9° piano in seguito all'impatto di un missile. Migliaia di residenti di Kiev si sono diretti verso le stazioni della metropolitana per mettersi al riparo. L'aeronautica militare polacca ha dichiarato di aver fatto decollare i propri caccia per proteggere lo spazio aereo del paese. La città di Sebastopoli, nella penisola di Crimea sotto controllo della Russia dal 2014, è rimasta senza elettricità per un attacco ucraino alle infrastrutture energetiche.
2: Per la cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidilli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina quella del 22enne che, con il capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla, ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati clienti di un bar. Oggi dovrebbe comparire davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
1: Motivazioni sessiste e stereotipate, così la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, condannando l'Italia per aver impiegato troppo tempo per decidere su un caso di violenza domestica denunciata da una donna, ha stigmatizzato le parole usate dalla PM nella richiesta di archiviazione. La magistrata aveva affermato che era difficile dimostrare che il marito fosse a conoscenza della mancanza di consenso al rapporto sessuale, considerando che non

0: normale che gli uomini devono superare un minimo livello di resistenza che ogni donna tende a opporre nei rapporti sessuali.
1: La Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese ha effettuato con successo il lancio di prova di un missile strategico da un sottomarino. Il missile è stato lanciato verso le acque internazionali dell'Oceano Pacifico, dove è atterrato con precisione all'interno delle acque designate. A quanto riferito dai media cinesi, si è trattato di un test di routine non diretto contro alcun paese o obiettivo specifico.
0: Yannick Sinner avanza ai quarti di finale di Wimbledon, il numero uno del mondo, elimina il qualificato Mochizuki, numero 151 ATP, e c'entra per la quinta volta in fila ai quarti ai Championship. 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 24 minuti di gioco, il punteggio a favore del 24enne azzurro, che proseguirà contro Struff, il numero 74 ATP, la difesa del titolo conquistato nel 2025 in finale contro Alcaraz. Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino.
1: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Lunedì 6 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: We play the best classics, more than you can imagine. Ooh.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
2: Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump contro la premier Giorgia Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del Consiglio che lo guarda e sorride. Il tutto è accompagnato dalla didascalia «Serve un ordine restrittivo». Attesa intanto per il vertice ad Ankara di mercoledì, dove Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky, a margine del vertice annuale della NATO. Il tycoon ha avuto due telefonate separate, sia con Putin sia con Zelensky. Trump ritiene che la guerra, iniziata oltre 4 anni fa, debba essere chiusa.
1: La cronaca: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidigli, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Un'azione ferrata e repentina, quella del 22enne che col capo coperto da un passamontagna e senza dire nulla ha preso di mira lo sconosciuto colpendolo alla testa, al collo e al torace. A bloccare il giovane sono stati i clienti di un bar. Domani comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito.
2: È un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultra ottantenne al termine di una lite nella loro casa a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana, dopo i soccorsi sul posto, è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure e sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri.
1: Una nuova settimana calda per il trasporto via treno, con possibili disagi e rallentamenti sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Dalle 23 di domenica 5 alle ore 4 di venerdì 10 luglio

0: Verranno effettuati lavori di manutenzione programmata nel nodo di Firenze con maxi cantieri per smontare il vecchio cavalcaferrovia di Ponte Alpino che ha 140 anni. I treni ad alta velocità subiranno cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario, anche con anticipi e modifiche di fermate. Per i treni Roma-Milano che vengono deviati sulla via Tirrenica sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.
1: E con questo è tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

0: Rewind dietro le storie della musica.
1: Oggi parliamo di una storia insolita, una storia che ha per tema il plagio musicale. È vero, le note sono 7 ed è pur vero che prima o poi una canzone ne ricordi un'altra, ma il plagio no. Il plagio è una vera e propria copiatura, sia nei suoni che nelle note che nell'intento. E questa volta a cadere in pieno nel plagio ci sono niente po' di meno che i Queen. Sì, avete capito bene, i Queen di Freddie Mercury. Correva l'anno 1982, una band poco conosciuta chiamata The Time e legata al mondo di Roger Nelson, al secolo Prince, rilascia un pezzo funk incredibile. Ma due anni dopo, nel 1984, i Queen pubblicheranno un brano dal titolo Radio Gaga. Sembrerebbe tutto normale se non fosse per un piccolo particolare. Roger Taylor, il batterista dei Queen, sembra fosse rientrato da un viaggio un anno prima fatto negli States, proprio a Minneapolis. E indovinate chi si esibiva in quel periodo nella città dello stato del Minnesota? Sì, proprio i The Time. La storia shock è che Roger Taylor abbia deciso di omaggiare quel sound e quindi di dare a questo brano le similitudini con quel basso che incalza pulsante, stesso tipo di sintetizzatori e persino il tipo di atmosfera elettrofunk fanno di Radio Gaga un brano già sentito, almeno in America. Ma ufficialmente dalla band non ci saranno conferme, nulla, anche se in un'intervista poi scomparsa, guarda caso, nel 1992, proprio Roger Taylor avrebbe detto testuali parole. Beh, ai tempi prendevamo ispirazione un po' dappertutto e da tutto quello che suonava bene. Poi che Radio Gaga sia diventata un capolavoro non vi è dubbio, ma forse, e dico forse, dobbiamo ringraziare anche un piccolo concerto dimenticato a Minneapolis e dare la giusta riconoscenza a quel gruppo che sicuramente non ha poi fatto strada, ma che con l'unico successo prodotto da Prince ha poi ispirato i

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con

0: è mezzogiorno.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: è morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte, ma non ce l'ha fatta e caccia ancora l'aggressore. E sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato la moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietraligure. Sul posto i carabinieri.
1: Orrore in casa: una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli. Organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi col sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Le modalità usate dall'organizzazione internazionale ricordano quelle del caso di Giselle Pellico, la donna che per anni fu drogata e poi fatta abusare dal marito, anche da sconosciuti.
2: Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un agguasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. E quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono usare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate, scattato per lavori all'alta velocità lo stop al nodo di Firenze.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
2: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran, previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
1: Si rafforzano i segnali di riconciliazione in casa Windsor. Il principe ribelle Harry, atteso domani al Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo III a Buckingham Palace. Lo esonotò oggi un portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo d'arresto della famiglia reale del 2020. Harry non sarà accompagnato a Londra dalla moglie Meghan e dei figli, a differenza di quanto inizialmente pianificato, ma potrebbe essere raggiunto da loro in una successiva tappa a Birmingham.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero. Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile. Il capo del comitato di emergenza del governo, Mohamed al-Farrah, ha ufficialmente presentato le sue dimissioni. Ha anche deciso di sciogliere il comitato per facilitare la transizione amministrativa e governativa al Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, che è stato creato dal Board of Peace di Donald Trump.
1: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città.

0: Partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mostaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele, invocando vendetta per la morte della guida suprema.
1: Sul fronte diplomatico, in queste ore Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio, secondo quanto riportato da alcuni media locali che citano fonti diplomatiche. La decisione definitiva sulla sede non è ancora stata annunciata. Tra le opzioni al vaglio figura anche il resort svizzero di Burgenstock.
0: È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'ha fatta. E caccia all'aggressore. Sempre a Savona stamattina un ultra novantenne avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite in casa. L'anziana è molto grave ed è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto i carabinieri.
1: L'economia. L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. È quanto sottolinea un rapporto del Meccanismo Europeo di Stabilità dal titolo Resilienza sotto pressione. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, c'è scritto. Qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata, hanno sottolineato fonti del MES.
0: Si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive, bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione.
1: E con questo è tutto, più tardi.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo.
2: Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto: le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Figliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero. Questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile, si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince Il Tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda. Sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale. Uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme. Cuore Matto.

0: E Sanremo, nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao Amore Ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi successivamente i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica in provincia di Grosseto ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni alta velocità intercity e regionali in transito. È quanto si apprende dal sito di RFI. Il problema è stato segnalato a partire dalle 8. La situazione è poi tornata regolare alle 9.50. Oggi e fino al 10 luglio per i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, parte del transito dei convogli Roma-Milano-Torino è stato dirottato proprio sulla Tirrenica, con previsti incrementi dei tempi di viaggio fino a circa 2 ore e mezzo. RFI fa sapere che complessivamente il volume di traffico in questi giorni di interruzione della tratta tra Santa Maria Novella e Campomarte vede una riduzione di circa il 50%, sia per quanto riguarda il trasporto regionale sia per l'alta velocità. L'appello allo smart working da parte di Regione Comune ha funzionato.
0: Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Il rapporto sono tra stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere. L'importante è mantenere unita l'alleanza atlantica e l'Occidente. Sono dichiarazioni che si commentano da sole, afferma dal canto suo il ministro degli esteri Antonio Tajani a Sky TG24.
1: L'Eurozona si trova ad affrontare una serie di sfide senza precedenti, è quanto sottolinea un rapporto MES dal titolo Resilienza sotto pressione. Le crescenti minacce alla sicurezza, la frammentazione delle relazioni commerciali, le interruzioni negli approvvigionamenti e gli episodi di volatilità dei mercati esercitano una pressione sempre maggiore sulla crescita e sulle finanze pubbliche. La regione ha dimostrato di saper resistere agli shock del passato, ma non sarà immune da quelli che l'attendono, hanno sottolineato fonti del MES, aggiungendo: qualsiasi misura anticrisi deve essere temporanea e mirata.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti e Israele. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte a Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha sciolto l'organo di governo della striscia di Gaza dopo quasi 2 decenni.
1: Doppio colpo nel Foggiano in mattinata. Un portavalori è stato assaltato sulla strada provinciale 231 nel territorio di Cerignola da un commando che ha esploso una decina di colpi d'arma da fuoco e fatto saltare il portellone con l'esplosivo. Poche ore prima sulla statale 655 in agro di Ascoli Satriano un tir carico di sigarette era stato bloccato e svaligiato da un altro gruppo di banditi incappucciati. Nessun ferito in entrambi gli episodi. Indagano polizia e carabinieri.
0: Il tennis. Flavio Cobolli affronta Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere 2 italiani tra i migliori 8 dei championships, considerando la qualificazione ottenuta ieri da Jannik Sinner. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Ayala, che ha battuto Iga Świątek al terzo turno.
1: È tutto, a più tardi.
2: Do you remember the disco days? Disco party.

0: Meteo.
1: Pressione stabile e solida sull'Italia, garanzia di un inizio di settimana all'insegna del sole e di un clima caldo. Nella prima parte della giornata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso da nord a sud, senza particolari disturbi da segnalare. Temperature in generale aumento. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, qualche isolato rovescio potrebbe interessare esclusivamente le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Do you remember the disco days?

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Parole che si commentano.

0: Ad Ankara, dove presumibilmente i due leader si incontreranno.
1: Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk, in Russia, a oltre 2500 km dal confine con l'Ucraina. A riferire dell'attacco è stato il governatore regionale Vitali Kotsenko, mentre i siti indipendenti specificano che a essere colpita è stata la locale raffineria di petrolio, l'ultimo grande impianto del genere a non aver ancora subito danni dai raid ucraini.
0: Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa il 28 febbraio in un raid di Stati Uniti ed Israele. Dopo essere stata esposta per due giorni nella grande moschea, la bara viene portata in processione per le vie della città. I partecipanti mostrano striscioni e cartelli con l'immagine del defunto leader e del suo successore Mojtaba Khamenei. Alcuni gridano morte agli Stati Uniti e morte ad Israele. Sul fronte diplomatico, Islamabad sta emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran previsti per l'11 luglio. Intanto Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi due decenni, aprendo così la strada a un comitato tecnocratico per l'attuazione del governo civile.
1: Sono iniziati alle 23 di ieri i lavori della prima fase di sostituzione di ponte alpino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Disagi contenuti nella prima giornata interessata dal blocco. Non si segnalano particolari criticità a parte un inconveniente tecnico, poi risolto in mattinata lungo la linea ferroviaria tirrenica vicino a Follonica, che ha comportato ritardi per i treni alta velocità, intercity e regionali in transito. Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RFI, ha spiegato che il volume dei treni è stato ridotto del 50%. Non collegato alla situazione di Firenze, un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse.
0: Ai mondiali di calcio è ufficialmente esploso il caso Balogun. La FIFA infatti deciso di revocare la squalifica all'attaccante statunitense, punito con il rosso diretto per un fallo ai danni del serbo Muharemovic durante i sedicesimi di finale, che sarà quindi in campo regolarmente agli ottavi contro il Belgio. Una scelta dietro la quale pare esserci molto probabilmente la pressione di Donald Trump al presidente della FIFA, Gianni Infantino. Una decisione senza precedenti che ha scaturito numerose reazioni, dall'UEFA, che l'ha bollata come ingiustificabile, al neopresidente della FIGC, Malagò, che ha parlato di decisione dal sapore politico, fino alla Commissione europea. Influenzare le decisioni sportive minerebbe l'autonomia dello sport.
1: Il cinema. Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. Probabilmente significa anche che sto invecchiando, ma va bene così, ha commentato il divo.
0: È tutto, a più tardi.
2: Disco party.

0: Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino. L'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa. Denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificata.

0: italiana, il presidente americano ha pubblicato sul suo social personale Truth una foto dove viene inquadrato insieme alla premier italiana che lo guarda con un'espressione apparentemente adorante. Accanto all'immagine c'è una scritta: serve un ordine restrittivo. Andiamo avanti, dice il vice premier, procediamo sulle relazioni politiche molto importanti, al di là di qualche dichiarazione. Tutto questo accade alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, dove presumibilmente Trump e Meloni si incontreranno.
1: Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. L'apparente dimissione del governo di Hamas, in cui tutti i membri rimangono nel loro ruolo, è uno spin mediatico privo di significato. Hamas teme di essere accusato di violare gli accordi e continua solo a prendere tempo, afferma una fonte governativa citata da Channel 11.
0: Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid-19 per chiedere nuovamente di conoscere la data della sua audizione. Nella lettera Conte ricorda di aver chiesto ai presidenti delle Camere di intercedere perché fosse concordata più presto la data della sua audizione, anche per spazzare via le false e menzognere accuse che lo stesso Lisei, insieme agli altri componenti della commissione del suo partito, gli hanno rivolto.
1: È stato in carcere in Inghilterra prima di tornare in Italia, a Conegliano Veneto, dove ha lavorato per qualche mese come magazziniere in una nota azienda alimentare della zona. Poi ha litigato con il padre che l'avrebbe mandato fuori di casa ed è arrivato a Milano lo scorso 23 giugno. È la prima ricostruzione del passato di Lamin Saidilli, 22 anni, accusato del tentato omicidio di un 55enne che sabato mattina è stato accoltellato dal giovane a Milano. Inquirenti e investigatori stanno accertando quanto tempo sia stato detenuto in Gran Bretagna e se per una rapina o per un gesto simile a quello dell'altro ieri.
0: La musica. Dopo i Live da Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato 4 luglio, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio dalle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram.
1: È tutto, a più tardi.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore, sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11. Così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare. Altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto. Altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri: secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installati il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. E nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43% al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose, diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, ormai a passare a Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina.

destinazione di streaming e un trampolino per nuovi artisti. Il programma si chiama Spark. Borse di studio, mentorship e supporto marketing per cantanti, songwriter e produttori indipendenti, quindi senza contratto. E fin qui sembra una proposta allettante e generosa. Basta però, attenzione, leggere i termini e le condizioni, perché insomma si può subito cambiare idea. Io una mezza idea già me la sono fatta. Insomma, questo programma, ecco, dicono solo buone vibrazioni. La clausola più controversa riguarda la riservatezza e il divieto di criticare l'azienda. Si chiama Good Vibes Only. Vieta ai partecipanti di rilasciare dichiarazioni scritte o verbali che possono mettere su uno i suoi dipendenti o i suoi prodotti in cattiva luce. Chi viola la clausola sarà rimosso dal programma. Inoltre, su uno ottiene il diritto di richiedere modifiche e rimozione dei contenuti. Gli artisti quindi devono promuovere attivamente su uno. Diciamo, è l'affare. Lo so. No. Se praticamente suonate lo strumento siete artisti, credetemi, non vi serve una cosa del genere. Insomma, comunque si può partecipare a Spark perché gli artisti devono accettare e rendere le canzoni disponibili per un remix, ma la licenza che si concede all'azienda va ben oltre, include anche il diritto di creare opere derivate dal proprio materiale. Si concede insomma l'esclusività limitata a uno, si rinuncia al diritto a un processo con giuria e alla partecipazione in azioni collettive. Quindi un dettaglio significativo, considerando che poi Suno sta già affrontando una proposta di class action da parte di un gruppo di artisti indipendenti. E credo proprio che non ci siamo,

si continua, amici, nella nostra puntata, perché adesso vogliamo parlare anche di privacy. Nei giorni scorsi è avvenuto a Parigi un incontro tra i garanti della privacy del G7, fra cui, dicevo, Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, e al termine è stato pubblicato anche un comunicato congiunto sui principali temi affrontati, tra cui e soprattutto la protezione dei minori online e la verifica dell'età. Altri argomenti trattati sono dispositivi connessi, smart glass e intelligenza artificiale. Insomma, i paesi del G7 hanno adottato o sono in discussione per delle norme per proteggere i minori online. Nel Regno Unito, ad esempio, è in vigore una legge che impone alle piattaforme di bloccare l'accesso a contenuti non adatti agli utenti che hanno un'età inferiore ai 18 anni. Altre leggi non ancora approvate invece impediranno l'accesso ai social media. In entrambi i casi, ecco, è necessario un sistema efficace per la verifica dell'età. Le autorità, diciamo che hanno sottolineato che le tecnologie di verifica dell'età dovrebbero rispettare determinati requisiti. Uno di essi è il diritto alla libertà di espressione e accesso alle informazioni. In pratica, ecco, non devono essere utilizzate a scopo di censura. Non devono inoltre essere utilizzate per identificare gli utenti e tracciare le loro attività online. La raccolta, l'uso, la conservazione dei dati, ecco, che devono essere limitati a questo scopo. I provider e le terze parti che sono coinvolte devono fornire comunque tutte le informazioni agli utenti, soprattutto, ecco, qui si parla di trasparenza. Infine, i dati devono essere protetti con delle misure tecniche che impediscono la loro divulgazione, cosiddetto data breach. Ecco, un altro tema comunque che è stato trattato riguarda proprio i dispositivi connessi, tra cui smart TV, assistenti vocali e giocattoli. Ecco, questi prodotti usano diverse tecnologie per tracciare le attività e i comportamenti degli utenti. I garanti hanno evidenziato soprattutto quelli che sono sempre i rischi per i minori. I produttori quindi devono rispettare proprio, diciamolo, una serie di regole, tra cui la disattivazione di geolocalizzazione e pubblicità comportamentale per impostazioni predefinite, termini di servizio che sono chiari, consenso esplicito, controllo parentale e conservazione dei dati per una durata limitata.

E adesso, amici, c'è una curiosità. Beh, voi non ci crederete, ma attenzione, dall'inizio dei mondiali 2026 i social network sarebbero stati invasi da video di presunte tifose avvenenti e ipersessualizzate che sono state create con l'intelligenza artificiale. Grazie a software accessibili anche al grande pubblico, alcuni operatori riescono ad attirare centinaia di milioni di visualizzazioni e a coinvolgere gli utenti verso delle piattaforme, diciamo, erotica a pagamento, utilizzando influencer che di fatto poi questi non esistono. Ma pensate, ecco, milioni di persone, diciamo così, che hanno guardato senza rendersene conto una donna che in realtà non esiste. Dall'apertura della Coppa del Mondo 2026, decine di video raffiguranti giovani donne sugli spalti degli stadi si sarebbero diffuse rapidamente su Instagram, TikTok, X e YouTube. Ecco, tutti seguono lo stesso schema: una tifosa attraente con abiti succinti ripresa in mezzo alla folla. Ecco, solo che quella donna è interamente generata dall'intelligenza artificiale. C'è un emittente belga e un'organizzazione di fact-checking, appunto, che avrebbe rintracciato l'origine di uno dei video più virali che è stato pubblicato lo scorso 15 giugno, che mostrava una presunta tifosa brasiliana durante la partita Marocco-Brasile del 14 giugno. Ecco, avrebbe, pensate, totalizzato centinaia di milioni di visualizzazioni su diverse piattaforme. E osservando anche con attenzione, però, ci sono dei dettagli che ne rivelano la natura artificiale: il cronometro che rimane bloccato a 54 minuti e 19 secondi per tutta la durata del filmato. Poi compare il logo di ESPN, nonostante l'emittente americana non abbia trasmesso quell'incontro. Infine, ecco, c'è la voce del telecronista che avrebbe un timbro metallico robotico che, insomma, è tipico delle sintesi vocali che sono proprio generate con l'intelligenza artificiale. Insomma, come si dice in questi casi, sgamato.

Beh, dobbiamo dirlo amici, anche oggi il nostro tempo a disposizione è letteralmente volato. Siamo arrivati alla conclusione del nostro contatto e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani, martedì, alla solita ora. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
1: Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. Intanto a Teheran è il giorno del corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, la guida suprema iraniana uccisa all'inizio della guerra contro gli Stati Uniti.

0: che erano con lui quella notte. Si tratta di Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.
1: Continuano le indagini sul furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. Una delle speranze degli investigatori è quella di trovare tracce dei responsabili nelle immagini delle telecamere interne. Con il passare dei giorni però cresce il rischio che i video vengano sovrascritti, cancellando quindi la possibilità di trovare qualche indizio. I filmati sono stati acquisiti dai carabinieri e si attende l'esito delle analisi. Sospetti su qualcuno interno alla struttura.
0: Passiamo ai mondiali di calcio. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino, l'UEFA accusa la FIFA di aver varcato una linea rossa, denuncia una decisione incomprensibile e ingiustificabile e avverte che ad essere a rischio è la credibilità stessa del mondiale. Arriva anche la protesta del governo belga. Se davvero una telefonata avesse portato a questa scelta incomprensibile, ciò equivarrebbe a minare le regole più elementari dello sport, dice il ministro degli esteri Maxime Prevot. La federazione belga ha presentato ricorso.
1: Il tennis. Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding dopo poco più di due ore e mezza di gioco. Il romano, che ha giocato bene i momenti chiave del match, riuscendo a rimontare sia nel secondo che nel terzo set break di svantaggio, mercoledì giocherà il quarto di finale con il vincente del match tra Dimitrov e Ferri.
0: È tutto, ma più tardi.

Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araworth Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araworth Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Looper torna e tornerà il 25 luglio 2025 con un nuovo album, The Revenge of Alice Cooper. Il suo primo disco con i membri originali di Alice Cooper Group, dopo oltre 50 anni, vedranno il 77enne Vincent Damon Fournier, che si riunirà con il chitarrista Michael Bruce, il bassista Dennis Dunaway e il batterista Neil Smith dai tempi di Muscle of Love del 1973. La band infatti pubblicò 7 album in studio tra il 69 e il 73, prima che Alice Cooper poi se ne andasse per intraprendere la carriera solista. Il rocker di Detroit a Billboard ha dichiarato che lui e i suoi vecchi compagni hanno ripreso esattamente da dove avevano lasciato, ed è stato come se fosse il nostro album successivo a Muscle of Love. Una cosa del tipo: ok, questo è il prossimo album. Non è divertente dopo 50 anni? All'improvviso tutto ritrova il suo giusto posto. Il primo singolo, intitolato Black Mamba, è debuttato nei giorni scorsi ad un programma radiofonico proprio a conduzione di Alice Cooper, che si intitola Alice Cooper Attic. Il brano vedrà la partecipazione addirittura di Robbie Krieger, il leggendario chitarrista dei Doors. L'album The Revenge of Alice Cooper è dedicato però al chitarrista fondatore dell'Alice Cooper Group, Glenn Buxton, scomparso nel 97 all'età di 49 anni. Due brani del disco ne vedranno la presenza. What Happened to You è infatti basata su un riff di un vecchio demo di Buxton, mentre la bonus track Return of the Spiders 2025 è un remix di un brano dell'album del 1970 Easy Action. A sostituire Buxton ci sarà il chitarrista Geezy Hughes. La rimpatriata verrà completata anche dal produttore Bob Ezrin, che ha lavorato a dei classici di Alice Cooper come School of Out e Billion Dollar Babies. Ezrin, sul ritorno della band, ha affermato: nessuno di loro è cambiato molto come persona. Ovviamente sono tutti più anziani, più maturi, più appagati, ma quando ci riuniamo e osserviamo l'intenzione tra loro, è come se fossero appena usciti dal liceo e si ritrovassero proprio al bar del quartiere. Semplicemente tornano alla normalità, tornano a essere quelli che erano da ragazzini quando si sono messi insieme per la prima volta, e faranno musica insieme come la facevano 50 anni fa.
1: Dear darling, surprised to hear from me. Bet you're sitting drinking coffee, yawning sleepily.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Putin vuole fortemente la fine della guerra in Ucraina. Ne parleremo alla NATO, lo annuncia Donald Trump parlando dallo studio ovale. Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev, dichiara invece il segretario generale della NATO, Mark Rutte, nel corso della conferenza stampa prevertice di Ankara. Nella notte pioggia di missili russi su Kiev e la sua regione. Almeno 18 i morti e oltre 70 i feriti. Secondo il capo dell'amministrazione militare, il nemico sta colpendo con missili balistici. Mosca accusa Kiev raid vicino a 3 centrali nucleari russe.
1: Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. La decisione arriva dopo quella presa dal Consiglio dell'Unione Europea il 3 luglio, quando Bruxelles ha fatto sapere di aver sanzionato 6 cittadini russi per lo stesso motivo.
2: Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi di finale dei mondiali di calcio tra Stati Uniti e Belgio. Secondo il New York Times, su pressione diretta di Donald Trump nei confronti di Infantino, il leader della Casa Bianca conferma di aver parlato col presidente FIFA. Quello non era un fallo, non era nemmeno un'infrazione, le parole di Trump. La Federcalcio belga annuncia ricorso. Durissimo comunicato dell'UEFA che parla di decisione incomprensibile e ingiustificabile. Il presidente della FIGC Malagò dice: è un precedente pericolosissimo. Spero se ne rendano conto.
1: Condannato a 5 anni e

0: Per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalcaferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio stoppa i treni tra le stazioni di Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Secondo le stime, i tempi di percorrenza per chi viaggia con l'alta velocità subiranno incrementi fino a 2 ore e mezzo. La circolazione è ridotta del 50%. Consumerismo No Profit denuncia tempi più lunghi ma biglietti allo stesso prezzo.
1: Lo sport. Il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni. Il numero 10 al mondo si impone sull'australiano Alex de Minaur con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e ora se la vedrà con il bulgaro Dimitrov o il britannico Fieri. La finalista del 2024 invece supera la filippina Ayala, che aveva eliminato Iga Swiatek. Finisce 6-4, 4, 6, 6, 3 e adesso c'è Kostiuk. Ciclismo Tour de France. Tadej Pogacar non fa regali, vince sul traguardo di Les Angles, il primo in terra francese della Grand Boucle 2026. Lo sloveno conquista anche la maglia gialla, strappandola a Vingegaard.
0: È tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

Lunedì 6 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campacavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III a nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto, sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio, la squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. E nel 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Tokigno e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. È stato rintracciato a Milano l'uomo ritenuto l'accoltellatore di un 37enne colpito durante una lite in spiaggia a Savona e poi deceduto in ospedale. Secondo quanto si è appreso, è stato preso in consegna dalla Polizia di Stato. Era fuggito subito dopo aver ferito la vittima, che era stata portata in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato poi operato nella notte, ma non ce l'ha fatta.
1: È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo alla guida del mezzo, in un noccioleto di sua proprietà in regione Sant'Antonio, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi, sopraggiunti con un'ambulanza da Corte Emilia e con un elicottero del 118 partito da Torino. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
2: La medaglia di bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, Antonio Pizzolato, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale di Trapani. Con Pizzolato sono stati condannati alla stessa pena anche gli altri tre amici che erano con lui quella notte: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovi. I fatti risalgono alla notte del 22 luglio 2022.
1: Gli esteri, la NATO cambia pelle e punta su un ruolo sempre più centrale dell'Europa nella difesa. Alla vigilia del summit di Ankara, il segretario generale dell'Alleanza, Mark Rutte, ha spiegato che il modello degli ultimi anni non era sostenibile, ribadendo la necessità di riequilibrare il peso tra Stati Uniti ed Europa perché, ha specificato, non è sostenibile che la zona più ricca del mondo sia così eccessivamente dipendente dagli Stati Uniti. Pur riconoscendo sul fronte delle spese militari il peso dell'amministrazione Trump, è merito suo se Italia e Spagna spendono di più. Poi sul conflitto russo-ucraino aggiunge: Putin è sempre più disperato, ma gli alleati devono sostenere Kiev.
2: Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Balogun alla vigilia degli ottavi Stati Uniti-Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino. A sollevare i primi dubbi sulla natura di questo contatto era stato il New York Times. Poi è arrivata la conferma dello stesso presidente americano. Quello non era un fallo, ha detto Trump durante una conferenza stampa della Casa Bianca.

0: quarti di finale con una partita che promette scintille. Durante la notte italiana poi sarà la volta del match tra i padroni di casa degli Stati Uniti contro la nazionale del Belgio. E continua il sogno del tennis azzurro con Flavio Cobolli e Jasmine Paolini che accedono ai quarti di Wimbledon. Il romano supera il 3-7 de Minaur dopo le maratone dei turni precedenti, mentre la toscana fatica con la filippina Ayala e chiude 2-7-1.
1: È tutto, buon proseguimento di serata.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione. Ieri come

0: Ristorante Campione. Ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

0: dietro le storie della musica.
1: I Bee Gees sono stati una delle band più longeve della storia del pop, grazie alla loro versatilità compositiva, nonché alla semplicità ed efficacia delle loro melodie. Sono riusciti a mantenere un grande successo nell'arco di 35 anni, riuscendo a porsi come protagonisti di una costante evoluzione musicale, dal beat al rhythm and blues, dal funky al country rock, dalla disco music al pop. I fratelli Gibb nacquero a Douglas, nell'isola di Man, situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda, da Hugh, leader di una band, e Barbara, cantante professionista. Il trio fu costituito da Barry, nato il 1 settembre 46, e dai gemelli Morris e Robin, nati il 22 dicembre del 49. I genitori si accorsero ben presto del loro talento. Barry aveva infatti 9 anni quando cominciò a suonare la chitarra e ad esibirsi con i fratelli nei cinema di Manchester, tra un film e l'altro con il nome di Rattlesnake. Nel 58 la famiglia al completo si trasferì a Brisbane, in Australia. Una volta giunti nella terra dei canguri, i fratelli cominciarono a comporre molte canzoni, giurando a se stessi che sarebbero rimasti sempre uniti nell'impresa. Dopo aver suonato nei locali balneari, nonché in emittenti e radio TV e private, nel marzo del 60 i fratelli conquistarono uno spazio in una trasmissione televisiva, dapprima con il nome di Bee Gees, Brothers Gibb, e successivamente con quello che li avrebbe fatti conoscere al mondo intero, ovvero Bee Gees. In una intervista di Rebecca Hardy, Robin ha dichiarato che nonostante vari tentennamenti lui e Barry avrebbero deciso di continuare a comporre insieme, sempre con il nome di Bee Gees, poiché questa sarebbe stata la volontà di Morris. In altre occasioni però è stato affermato il contrario, almeno secondo alcune fonti, poiché tale nome identificava tutti e tre i fratelli. La maledizione dei fratelli Gibb colpirà ancora. Robin, la storica voce del gruppo, morirà a 62 anni dopo una lunga battaglia con il cancro. Niente invece potrà uccidere il ricordo di una delle band più memorabili della disco music e del pop tutto.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio. Spot.
2: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.
1: Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classic.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Lunedì mattina su Studio Radio comincia qui una nuova settimana di In the Morning, dunque benvenuti e ben ritrovati su Studio Radio per appunto una nuova serie di trasmissioni che ci vedrà insieme tra il lunedì e il venerdì ore 8, puntualissimi qui sulla vostra Vintage Radio del cuore. Io sono Tony Marano e in regia ci sono Gianni Mai, rispettivamente il nostro tecnico della stanza dei bottoni, e la supervisione invece sarà quella di Marco Del Monte per i prossimi 60 minuti. 339-633-0800 il nostro recapito telefonico per i vostri WhatsApp, info@studioradio.it la nostra mail per qualsiasi tipo di esigenza. Siamo pronti per cominciare, buona settimana dunque a tutti quanti coloro in questo momento

0: degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: E con il primo classico della mattina e della settimana arriva anche la prima notizia dalla nostra redazione. È la storia di Molly Caution, che ha commosso e fatto discutere milioni di persone in tutto il mondo, perché racconta il modo del tutto personale con cui una donna ha scelto di affrontare la prospettiva della morte. Molly Caution era una donna statunitense che nel 2011 ricevette una diagnosi di tumore al seno. Dopo anni di cure tra chemioterapia e radioterapia e una doppia mastectomia, sperava di aver sconfitto la malattia, ma nel 2015 arrivò la notizia più dolorosa: il cancro era tornato e si era diffuso alle ossa, al cervello, al fegato, diventando terminale. Di fronte a questa realtà, Molly prese una decisione che cambiò completamente la sua vita. Dopo 15 anni di matrimonio, lasciò il marito e decise di dedicare il tempo che le restava a riscoprire se stessa, il proprio corpo e i propri desideri. Iniziò così un percorso di profonda esplorazione personale che la portò da

avere relazioni con circa 200 uomini. Per lei non si trattava soltanto di sesso, ma di un modo per sentirsi viva, libera e padrona della propria esistenza in un momento in cui la malattia sembrava averle tolto ogni controllo. Ad accompagnarla in questo percorso c'era la sua migliore amica Nikki Boyer. Insieme crearono il podcast Dying for Sex, nel quale Molly raccontò senza filtri le sue paure, le sue scoperte, le sue fragilità, la sua ricerca di felicità nonostante la malattia. Quel progetto conquistò milioni di ascoltatori e successivamente ispirò un libro autobiografico e una serie televisiva. Nel corso degli ultimi anni della sua vita, Molly non raccontò soltanto di incontri e avventure, parlò anche di guarigione emotiva, di amicizia, di accettazione del proprio corpo segnato dalle cure e dal desiderio di vivere pienamente ogni giorno che le rimaneva. Molti hanno visto nella sua storia un messaggio di coraggio e autenticità, la scelta di non lasciare che fosse la malattia a definire chi era. Molly è scomparsa nel 2019, ma la sua testimonianza continua ancora oggi a far riflettere su temi profondi come la libertà personale, la ricerca della felicità e il modo in cui ciascuno affronta le sfide più difficili.

Tantissime notizie anche questa mattina, lunedì, qui su Studio Radio, all'interno di In The Morning. Parliamo di sonno, abitudini di sonno scarse spingono il cervello a divorarsi. Questo rivela la scienza. Dormire poco non vi rende solo stanchi, ma spinge letteralmente il cervello a mangiarsi da solo. Di che cosa stiamo parlando? Di una scoperta rivoluzionaria effettuata dall'Università Politecnica delle Marche, che ha svelato un meccanismo biologico inquietante legato all'insonnia. Il nostro cervello possiede un sistema di pulizia gestito dagli astrociti, cellule che hanno il compito di rimuovere le connessioni logore e i detriti neurali mentre riposiamo. Tuttavia, quando la mancanza di sonno diventa cronica, questo sistema va in tilt. Invece di limitarsi alla pulizia di routine, gli astrociti diventano iperattivi e iniziano a divorare parti sane delle sinapsi. È come se una squadra di pulizia presa dalla frenesia iniziasse a buttare via i mobili buoni invece di limitarsi alla spazzatura. I ricercatori hanno osservato che questa attività distruttiva colpisce soprattutto le sinapsi più grandi e utilizzate, quelle che conservano i nostri ricordi e le competenze apprese. Questo eccesso di pulizia potrebbe spiegare perché chi dorme poco è statisticamente più a rischio di sviluppare malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Proteggere il riposo non è un lusso dunque, ma è una necessità biologica per evitare che il cervello danneggi se stesso.

basta molestie per strada, magari mentre si corre. Delle poliziotte in borghese vestite da jogger arrestano, pensate, 18 molestatori di donne in strada. Basta molestie mentre si corre, la sicurezza delle donne non può essere un optional, questa operazione di polizia lo dimostra in modo schiacciante. Delle agenti donne sotto copertura si sono finte dei comuni jogger per pattugliare le strade e catturare chi molestia le sportive. I risultati sono stati immediati e sconcertanti. Pensate che sono bastati solo 10 minuti per il primo arresto. Un uomo ha iniziato a urlare commenti volgari e offensivi, convinto di farla franca. Non sapeva di essere finito dritto in una trappola. In totale l'operazione ha portato 18 arresti per reati gravissimi, dalle molestie alle aggressioni sessuali fino ai furti. Un segnale fortissimo per chi pensa che la strada sia un luogo di impunità. L'obiettivo è chiaro: fare capire che certi comportamenti non sono più tollerati e rendere le città un luogo dove ogni donna possa allenarsi senza paura.

Ed è proprio così, in un mondo che corre sempre più veloce, il Giappone ha deciso di rallentare e di guardare negli occhi chi ha fatto la storia di questo paese. Avete mai sentito parlare dei caffè che assumono esclusivamente personale sopra i 70 anni? Non è solo un posto dove bere un tè, ma un vero e proprio laboratorio di dignità e di connessione umana. Qui l'invecchiamento non è visto come un limite, ma come un valore aggiunto. I nonni che servono ai tavoli non lo fanno solo per lo stipendio, ma per sentirsi vivi, utili e parte di una comunità che troppo spesso tende a dimenticarli. Le regole sono semplici: si può lavorare seduti, si fanno pause quando si è stanchi e soprattutto l'errore è ammesso e accolto con un sorriso. In alcuni di questi locali, come il celebre caffè degli ordini sbagliati, la confusione diventa un momento di tenerezza e di condivisione tra generazioni. È questa la ricetta segreta per sconfiggere la solitudine? In un paese dove molti anziani vivono soli, questi spazi offrono sicuramente un motivo per alzarsi ogni mattina con il sorriso. See the

Lunedì 6 luglio 2026, la chiesa ricorda Santa Maria Goretti. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi, campa cavallo mio che l'erba cresce, è un invito ironico alla lunga attesa di momenti migliori. E oggi si celebra la giornata mondiale del bacio. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1403, nell'abbazia di Westminster, avveniva l'incoronazione di Riccardo III al nuovo re d'Inghilterra, che in giugno aveva accettato la carica dopo una petizione dei londinesi. Nel 1533 moriva 58enne a Ferrara il commediografo e poeta Ludovico Ariosto. Nel 1885 Louis Pasteur ed Émile Roux effettuavano la prima somministrazione di siero antirabbico. 120 anni fa, nel 1906, a Ginevra si firmava la Convenzione sul trattamento dei prigionieri politici e di guerra e dei feriti. E nel 1924 la trasmissione di un'immagine via radio tra Stati Uniti e Inghilterra teneva a battesimo il servizio di telefoto. Sarebbe stato protagonista nel campo giornalistico per molti anni. Nel 1970, un anno e un giorno dalle precedenti, nuove dimissioni per il governo di Mariano Rumor, il quarto di una legislatura che ne avrebbe contati ben sei. 40 anni fa, nel 1986, un fulmine colpiva un aereo in volo sulla provincia di Pavia, uccidendo le tre persone a bordo, tra loro l'imprenditore del mobile Giorgio Aiazzone, all'epoca molto noto. Nel 2003, per la prima volta, il torneo tennistico di Wimbledon veniva vinto da uno svizzero, il quasi 22enne Roger Federer. Nel 2007, oro per l'Italia della scherma agli europei di Gand in Belgio. La squadra femminile della spada batteva l'Ungheria per 37-35. E nel 2020 moriva 92enne a Roma il compositore Ennio Morricone, autore di alcune tra le più celebri colonne sonore cinematografiche al mondo. Sono nati il 6 luglio. Nel 1907 la pittrice Frida Kahlo. Nel 1931 l'attrice Antonella Lualdi. In 1935 Tenzin Gyatso, il 14° Dalai Lama e premio Nobel per la pace. Inoltre, 80 anni fa, nel 1946, sono nati l'attore Sylvester Stallone, il chitarrista e cantante Toquinho e l'ex presidente statunitense George Walker Bush. E poi i cantanti Cristina D'Avena nel 1964 e Max Gazzè, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per il 6 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Questa mattina ci spostiamo sulle bellissime spiagge di Osaka, in Messico, dove un signore, un uomo chiamato Don Arcadio, è diventato un simbolo di amore per la natura. Da oltre 40 anni, pensate, questo anziano esce ogni mattina all'alba per percorrere la spiaggia alla ricerca dei nidi di tartaruga marina da proteggere. Il suo lavoro consiste nel trasferire con estrema cura le uova in zone sicure, dove possono svilupparsi senza il rischio di essere distrutte da predatori, saccheggiatori o dalle forti maree. Anche se sui social molti sostengono che abbia quasi 100 anni, ciò che colpisce di più non è la sua età, ma la costanza e l'affetto con cui ha dedicato gran parte della sua vita a prendersi cura di questi animali. La storia di Don Arcadio è diventata virale perché rappresenta qualcosa che spesso viene dimenticato. Anche una sola persona può davvero fare un'enorme differenza grazie al suo lavoro lungo le coste di Osaka. Ogni stagione centinaia di tartarughe riescono a nascere e a tornare nell'oceano. Il suo esempio ispira migliaia di persone a valorizzare maggiormente la biodiversità e a capire che proteggere il pianeta non richiede sempre grandi risorse, ma impegno, rispetto e amore per la vita.

raccontiamo questa mattina una storia davvero molto particolare, quella di Gisela Foristek, che ha costruito la sua casa da sola con la guida di suo padre e dei tutorial su YouTube. Incredibile ma vero. A soli 24 anni Gisela, una ragazza di Esteban Echeverra a Buenos Aires, è diventata un fenomeno sui social dopo aver mostrato come ha costruito la propria casa praticamente da zero. Senza alcuna esperienza precedente nel settore edilizio, ha imparato muratura idraulica ed elettricità grazie all'aiuto del padre, capomastro edile, ai tutorial su YouTube. Il primo anno abbiamo fatto tutto insieme, il secondo ho iniziato a cavarmela da sola, dice, e ora la muratrice sono io, ha raccontato durante un'intervista a InfoBay. Quello che era iniziato come un modo per evitare di pagare l'affitto si è trasformato in un simbolo di impegno e di autocostruzione. Gisela ha documentato tutto il processo sui social attraverso l'account Costruendo con Gigi, dove ha già superato i 200.000 follower. Pensate, oltre all'apprendimento tecnico, ha spiegato che realizzare i lavori da sola le ha permesso di risparmiare milioni di pesos in mano d'opera, ispirando migliaia di giovani che oggi vedono possibile ottenere una casa propria anche senza grandi risorse economiche.

prima di chiudere questa mattina vi voglio raccontare di un'altra strana storia che è capitata a un agricoltore in Cina. Pensate che ha studiato diritto per 16 anni per fare causa a un'azienda chimica per inquinamento delle sue terre. E pensate un po', ha vinto la causa. L'agricoltore in questione, cinese, si chiama Wang Enlin. Studiò legge da autodidatta per 16 anni per denunciare la compagnia statale Qisha Group, responsabile di avere scaricato rifiuti tossici che nel 2001 distrussero i terreni agricoli del suo villaggio. Senza soldi per pagare un avvocato, Wang scambiò sacchi di mais con libri di diritto per costruire da solo il caso legale. Dopo una lunga battaglia in tribunale, il giudice gli diede ragione, obbligando la compagnia a bonificare le terre contaminate e a risarcire interamente tutte le famiglie colpite.

chiude qui con questa bella canzone. Il primo appuntamento della settimana con In The Morning, torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte. Grazie a Gabriella per averci scritto al 339-633-0800. Per te Gabriella dedichiamo l'ultima canzone in programma di questa mattina in chiusura di In The Morning. Noi ci ritroviamo domani alle 8 puntualissimi dopo le notizie, ancora per un nuovo viaggio tra grandi classici e informazione dall'Italia e dal mondo. Grazie, buona giornata con Studio Radio The Vintage

0: e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco Party.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Lunedì rovente, eccoci qua ancora insieme in questa estate. Si torna per un'altra settimana dedicata al mondo della tecnologia con il nostro magazine Radio Web. Io sono Maurizio Rossi, che ogni giorno pronto per voi a quest'ora a condurre questo appuntamento. C'è tanta buona musica, come sempre, che ci accompagna all'interno della nostra playlist, che è sempre un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra. Mettetevi pure comodi.

Entriamo subito nel vivo, amici della trasmissione, perché qui adesso vogliamo parlare anche un po' di software. Insomma, c'è questa domanda che alcuni si pongono: il perché la Microsoft non può ancora abbandonare Windows 10? Perché le cose fatte bene, insomma, oramai noi che siamo poi, devo dire, un po' abitudinari, sapete, quando ci siamo affezionati ad un software. È un annuncio un po' in sordina che è arrivato nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Microsoft anche attraverso l'accesso gratuito al programma ESU, si chiama, che sta per Extended Security Update, dedicato a Windows 10, che sarà possibile ancora ricevere aggiornamenti di sicurezza fino al 12 ottobre 2027. Signore, sia lodato, qualcuno direbbe. Questa è una buona notizia per gli utenti che erano fermi alla vecchia versione del sistema operativo, ma che cosa significa per la software house? Ecco, perché è stata presa questa decisione, vi starete chiedendo. Il supporto ufficiale a Windows 10 sarebbe terminato il 14 ottobre 2025. Da lì in poi il gruppo di Redmond avrebbe voluto vedere, diciamo, milioni e milioni di utenti passare al successore Windows 11, così però non è stato, o perlomeno solo in parte. Qualcuno non ha effettuato l'upgrade per ragioni che sono legate ai requisiti hardware da soddisfare, altri sono stati bloccati dall'obbligo di dover fare i conti con le tante funzionalità di intelligenza artificiale incluse a forza nella piattaforma Copilot prima di tutto, altri ancora invece hanno scelto di passare, diciamo così, ad una distribuzione Linux, sono stati tanti. Poi ci sono i numeri: secondo l'analisi di StatCounter, a fine maggio circa il 26,21% dei computer con installati il sistema operativo faceva girare Windows 10, più di 1 su 4 praticamente, quindi la percentuale è in calo. Un anno fa era il 53,19%, ma non così rapidamente come sperato dalla Microsoft. Nello stesso periodo Windows 11 sarebbe cresciuto, passando addirittura dal 43 al 71%. Ecco, per la software house assicurare quindi un altro anno di aggiornamenti per la sicurezza significa non lasciare proprio tutti questi utenti esposti a vulnerabilità e attacchi. Sa bene che le conseguenze potrebbero essere disastrose, diciamo che questi aggiornamenti non includono comunque delle nuove funzionalità. Insomma, è solo un'estensione, ma certamente io comincerei a pensare, insomma, a passare Windows 11 e aggiornare, diciamo, se non l'avete ancora fatto, la vostra macchina.